0: vas ljeto odvelo na plažu, otok ili rivu, neka vaš džir bude Radio Split.
1: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
2: Una canzone tua.
1: Una canzone forte, guarda.
3: Sarà il più grande successo di quest'estate.
1: Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
2: Come si chiama?
1: It Parade.
4: Ah, ambiziosa.
1: Adesso te la canto.
4: Come
1: te la faccio sentire?
5: Qui.
1: Sì.
5: Adesso.
1: Dobbiamo proprio ora.
2: Qua.

0: oglasi. U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.